Set. Set. Set. Set. Set. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Serve qualc

nuove e si accorge che sta di nuovo si ricopre che della parola che il mono si

Che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo, che non mi ricordo

consiglio per fare il risocco e quello non ci scarma. Niente. Ricorda che appunto, ricordo che non si spera per chiamare il nome sottile, il punto che facciamo, e quando stavo in un tanto, se mi dite a letto, e se me ne metto la beta, e se mi metto la beta, e a cazzo quel mio pecca, no, di nuovo, di recupero, di rimando, o rebuo, che umma, sto il fatto di parlare, no, se quando, che stai per pecca, che fa questo, né che, e poi si rivela che se mi fa. E poi si rivela che il cavolo mi fa, questo mi fa. E poi poi, se ci penso, se poi mi metto a ripensare. Se mi metto a ripiolare, a ricontrollare le funzioni delle cose. Ritorno nel punto di prima. Ritorno che stacca e riporta. Qualcosa che mi fa qui. Se poi. Ritrovare il punto di prima. Scanne, stacca. Stacca e riporta. E poi. Ricordare il punto di prima. Non c'è. Non c'è più niente. E chi sta? Nell'aria.

0: masculin. Au masculin. C'est masculin.
1: Quando ricordano poi le carte, perché ti hanno detto che quello che ne erano. Ma ci stavano per fare, stavano tanto. Non è che stavano tanto, non è? Era verissimo! È una cosa che mi mi ha fatto. Del velocissimo! Del risorso!

Ricordo che abbiamo un strumento non finito, non è che costa il tutto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che è fatto, che